fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Il disco La Musica della settimana è Matto di te, di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e di meditazione nata quota su nuove quattro di filatura e nella tua piccola linea di strada, per andare in vino, ci devono andare a casa. No, allora in Romagna no, c'è troppa vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma possiamo andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della settimana.

senza di lui la Formula 1 non ha più lo stesso fascino. Ci riferiamo ad Ayrton Senna, che ha detto: non esiste una curva dove non si possa sorpassare. Come non aggiungere che non esiste un giorno radioso senza aver ascoltato la puntata di Almanacca? In particolar modo in questa che è una delle settimane che nel corso dell'anno le Moto Roses by Miss Moto and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, insieme a noi della redazione fucsia di Almanacca dedicano interamente alla prudenza al volante. Ripetiamo quindi il mantra: di corsa solo in pista. Vero pallino di 7 va motori e manzittimotors.net. Carburazione al top per un'altra edizione di Almanacca. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Continuiamo a vivere la settimana in sfumature di fucsia Almanacca, ed in questo mercoledì è proprio il caso di dire carburazione più che perfetta. Ecco infatti una delle top dalla nostra classifica rock.

all'età di 5 anni inizia a studiare la fisarmonica. Il passo successivo è lo studio della chitarra a 13 anni. Grazie agli studi iniziali che gli hanno dato la base per sviluppare la sua sensibilità di musicista, il piccolo Donato già strimpella le 6 corde, cominciando a frequentare i ritrovi musicali di Bologna, a modo così di entrare a far parte di alcuni gruppi, tra cui i Meteors, che accompagnavano Gianni Morandi. Arriva nel 1968

dura in tutto una settimana a casa di Riccardo Fogli. Il resto è storia del più longevo gruppo italiano, scioltosi dopo 50 anni di successi proprio a Bologna, nell'ultimo concerto del 30 dicembre 2016. In parallelo comunque inizia una carriera da solista, con alcuni album in cui non mancano pezzi strumentali, pennellata di evidenziatore sul doppio live in cui la sua band ripropone

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo.

Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che, a detta di Harry De Luca, addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

Non bisogna far tardi in apertura di trasmissione, lo so che siete sempre ancora TVC qui, comunque allora non distraetevi, perché in apertura della Ramset Rush 5 c'è sempre una new entry, almeno dal lunedì al venerdì è così, e tra l'altro punta

ci siamo? Sicuramente sì, perché ecco qua che i Million hanno tirato fuori Legend, intitolata dalla quasi title track, perché in realtà il titolo

che oggi sono gli States, gli USA, insomma, per intenderci, però in Canada stessa musica, davvero iniqua ed ingiusta a suo tempo. Oggi musica davvero

0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. USA e Iran litigano via social sullo stretto di Hormuz, intanto due missili lanciati contro gli Emirati. Ancora un femminicidio a Colleferro alle porte di Roma, accoltella la moglie davanti al figlio piccolo. Ed è scontro politico sul caso di Tania Terrin, uccisa dopo tante denunce. La contrada del Nicchio vince il Palio di Siena, nei festeggiamenti cade il fantino e finisce in ospedale.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Barbara Salandri e Nicola Compagnone. Ruota attorno allo stretto di Hormuz, il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran, scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto, dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ucraina, due persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. A Kiev l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Oggi il voto su Yevheni Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola, era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dall'ex che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. Sentiamo i dettagli nel servizio.
3: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
1: E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

la nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho 5 peccati.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

Brutte Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano, in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

Cola Nero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: Studenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

dedicato ai classici. Eravamo nel 1980 con i Blondi di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica. Oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, attualmente in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sort-in, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare ma no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di sperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione. E ho chiamato Fede Poggi Pollini, ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è suo l'assolo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì. E Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire con una estrema sintesi giornalistica che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
0: sparare,
1: nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: È aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dilo.

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: Cupido, questa è la canzone di Event, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

È bello pedalare, chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di Biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché è un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

Assolutamente tra i più trasmessi qui a Ora Musica, brano dedicato al suo cagnolino. Oh, spazio anche ad Ascanio, è stato anche nostro ospite per parlarci di questo suo nuovo singolo. 100

Ascanio con 100.000 modi, e anche questa settimana risulta essere tra le promozioni di Ora Musica questo singolo.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Giovanotti, oggi nell'angolo dei ricordi. Se ne avete qualcuna da segnalare, potete scriverci attraverso la pagina di Ora Musica, sempre lì su Facebook, dove potete mandare i messaggi, oppure attraverso il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Domani altro ricordo, adesso invece Gian Pietro Nocera con il suo singolo Qui non si resta fermi.

0: ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata e giù di meditazione nella quota sul mondo equato. Di non si vede, ma se non andare a no, in India, visitare i tempi di Canada, ma non è che stai facendo buono, ma ci sono ci stai confini con la resta, di qualche giorno si arriva a Lizia a partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, sono sempre stato tentato. Ma se non vedi, ma la stanza non è,
2: vedi tu.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
0: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Femminicidi, ancora nuovi casi. Il più grave a Colleferro, dove un uomo uccide la moglie a coltellate davanti al figlio. Hormuz, traffico marittimo agli sgoccioli mentre continua il braccio di ferro tra Trump e Teheran. Intanto scandalo in Cisgiordania, uomini controllati e segnati con un numero dall'esercito israeliano. Il cinema dice addio a Fulvio Lucisano, stamane ai funerali del decano dei produttori italiani, morto a 98 anni.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Risale l'emergenza femminicidi, sono 6 le donne uccise da Ferragosto ad oggi. Mentre in furia lo scontro politico per la mancata protezione che ha portato all'omicidio di Nadia Terrin in Veneto, da parte dell'ex più volte denunciato, si registra un nuovo delitto a Colleferro, alle porte di Roma. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie davanti all'ultimo dei loro figli di 9 anni. L'uomo, rintracciato nelle vicinanze, ha confessato il delitto e nel Cosentino si indaga sull'omicidio di una donna trovata uccisa a colpi di sassi in un fondo agricolo. Ascoltato il marito che era con lei in campagna. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Si freddano anche i rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Iran. Il servizio.
2: 6 navi transitate ieri, poco più di 10 in 3 giorni. Laddove passa, meglio dire dovrebbe passare, il 20% del petrolio mondiale e quasi il 30% del gas. I numeri fotografano la situazione di stallo a Hormuz. E mentre Trump affida alla solita provocazione social la volontà di annettere lo stretto, l'Iran ribadisce che la situazione si può sbloccare ripartendo da quanto previsto dal memorandum di giugno firmato con gli USA. Fine del blocco navale americano, revoca delle sanzioni e del blocco dei beni di Teheran. Intanto il capo di Stato Maggiore dell'Iran, Ali Abdollahi, lancia un avvertimento ai paesi del Golfo. Qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Parole amplificate da quanto accaduto nella serata di ieri, con 2 missili lanciati verso gli Emirati Arabi Uniti, caduti in mare senza raggiungere la terraferma. Un incidente simile non accadeva da maggio. Teheran nega la responsabilità attribuitagli dagli Emirati, che hanno sospeso scambi commerciali e transazioni finanziarie con l'Iran. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Intanto le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località nel sud del Libano, riferisce l'agenzia di stampa del paese, segnalate anche nuove demolizioni. E fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre in furia lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia. E continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni uomini sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querela Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. E non si placano le tensioni politiche anche sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, alle prese con la crisi di Ceuta che ha fatto alzare l'attenzione sulla sicurezza all'Italia. Di situazione ancora preoccupante parla il ministro degli esteri e vice premier Tajani.
3: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono 2 priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
1: Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato un punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e registi, autore del lancio di grandi nomi, si è spento a 98 anni. Ricordiamolo nel servizio.
4: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Calciomercato, a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi
10: di House Music,
9: Michael Flower.
7: Baby, baby. Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta. Ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portar via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi.

Ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace in questo momento sul pianeta, ce n'è bisogno, quindi perché non rivolgersi proprio a quello che è il satellite naturale della nostra mamma pianeta Terra. Beh, il pianeta dovrebbe essere maschile, però la Terra è femminile. Insomma, si parla di Luna,

importante in questo periodo. Bisogna pensare davvero alla stanchezza dei bimbi che non riescono davvero a sopportare la loro sete di pace a tutti i livelli. Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla luna Sally per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi neri, dedicata a tutte le mamme giovani che ci

tutta quanta la loro discografia, dagli album sono stati estratti dei singoli davvero irresistibili, non c'è assolutamente nulla da dire. E qui c'era ancora l'indimenticata

0: 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con i Jafar Sadikon, DJ

avere l'esigenza di stare almeno 40-45 minuti panza all'aria. E beh, insomma, la digestione è immediata, non so se è sintomo di salute o sintomo di fiacca, debolezza o cos'altro. Fatto sta che, no, vabbè, non si può rispondere a questa domanda.

per l'ultima volta, vabbè. Dai, comunque invitiamo qualche dietologo ad intervenire, ma qua non è che si parla troppo di dieta, si parla di magnà, cioè non è che...

una estate a BB richiesta in ogni parte d'Europa e adesso forse si andrà anche fuori dei confini continentali, ma c'è ancora tanto da girare. A Tuna, estate a BB, intanto Robin Schulz.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7ba.fm

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet.

0: disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kiva, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e asana, una giù meditazione nota quota su nuove quattro di filatura e natura di colonia. Ma stai a punto di andare in vino, ci vuole del cacao? No, la mare Romagna no, c'è troppa vecchia. La prossima stata spiaggia di non si vede, ma dobbiamo andare alle Cinocchi in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della settimana.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

X in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza.

0: AM Nautch Rádio, All Mundo.
1: From 7BA.FM/Altiradio, All Go Day. From 7BA.FM/Altiradio.
2: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
3: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
2: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti sei venuto in mente?
3: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti girasole segue il sole che è il suo amato.
2: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
3: sì,
2: se...
3: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
2: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
3: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
2: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
3: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sotto giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
2: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio, però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa
1: il pubblico, siamo la soluzione più facile,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di...
1: Sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere. Paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto...
1: molto fresco.
0: Ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, eh. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma anziché c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti, sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque

0: regia, sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algo Day, sicuramente tornerai, tra l'altro sono molto importanti.

0: impari, cosa sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato. Ovviamente, nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavarro e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa. Ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andatela a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodeo, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio, Algodeo.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ. Classic Rock.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'Iran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Trump intensifica la guerra, lo rivela il Financial Times. Difenderemo gli alleati, assicura la NATO. A Gaza 9 morti in un nuovo attacco di Israele. Nuovo blitz anticorruzione a Kiev, coinvolti anche fedelissimi del presidente Zelensky. In pressing l'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Una lunga scia di sangue da Ferragosto, 6 femminicidi in Italia, affermato il marito della 72enne trovata morta in un terreno nel Cosentino. Svizzera, ritrovati sulle Alpi i corpi di 3 alpinisti scomparsi oltre 30 anni fa. È l'effetto dello scioglimento dei ghiacciai.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Resta alta la tensione in Medio Oriente con il timore che un'ulteriore escalation tra USA e Iran possa avere conseguenze anche in Europa. La NATO assicura di essere pronta a difendere tutti gli alleati. Intanto a Gaza, in un raid israeliano, morte 9 persone e 15 feriti, mentre l'esercito di Tel Aviv annuncia l'apertura di un'indagine sulla morte della piccola Hind Rajab e di altre persone nel gennaio del 2024. Sentiamo.
3: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi. Sotto osservazione anche Cipro, dove a marzo una base britannica è stata colpita da un drone. Intanto a Gaza i media palestinesi riportano 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. Un altro attacco israeliano che ha colpito una moto nella zona di Nuseirat ha causato una vittima e oggi l'esercito israeliano ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni, la cui morte aveva suscitato forte indignazione internazionale. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk per un massiccio attacco di droni ucraino. E questa mattina, al termine dell'udienza generale, Papa Leone è tornato a chiedere che cessino le armi, esortando ogni persona a sviluppare un'autentica coscienza di pace. Sentiamo le sue parole.
4: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Scorcio d'estate funestato da una lunga scia di femminicidi, 6 le donne uccise in Italia solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi da pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo di 9 anni la moglie. Fermato dai poliziotti a poca distanza dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. La coppia aveva 5 figli, ora accolti in una struttura protetta. Ritrovati sulle Alpi svizzere i corpi di 2 alpinisti scomparsi oltre 30 anni fa, è l'effetto dello scioglimento dei ghiacciai, riferiscono gli esperti, e non è l'unico caso. Sentiamo.
0: Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai alpini, effetto dei cambiamenti climatici, sta portando alla luce ciò che per decenni è rimasto intrappolato sotto il ghiaccio. È quanto accaduto sulle Alpi svizzere, dove il ritiro progressivo del ghiacciaio Trift ha fatto riemergere dopo ben 34 anni i corpi di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I cadaveri sono stati recuperati e trasportati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratta di 2 scalatori belgi le cui tracce si erano perse nella regione del Vesmias. I 2 avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa. La polizia del Vallese tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente in alta montagna e lungo i fiumi. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio dell'Obergebelhorn, sempre nel Vallese. Quelli di un altro escursionista italiano disperso nel 91, ritrovati invece in Tirolo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche, le 2 figlie, Paola e Federica, e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Sentiamo l'attore e regista Alessandro Siani.
5: Mi ricordo quando feci il primo film nel 2003-2004, mi arrivò una sua telefonata che gli era piaciuto tanto e quindi in questi anni ci siamo sentiti spesso, fino poi ad arrivare a collaborare con lui. È stato un uomo di una grande intuizione e soprattutto un produttore che è rimasto fedele alla sua italianità. E quindi se ne va un pezzo importante del cinema italiano.
2: Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nicky Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, ha scritto ancora il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso, in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota soltanto oggi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

eccoci qua. Oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tranquilla. Vabbè, non c'entra lei, però insomma è sficcanasa, è supervisione, perché oh, qua le danze sono aperte da Armahan DJ, ci mancherebbe, però insomma ci siamo. Poi arriva Velvet Voice, da un po' di tempo non le diamo molto spazio perché abbiamo da correre, da raccontare 1300 cose,

0: trasmesso Settema DJK7 per Settema and Settema.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata.
1: Anche Alessandro, noi siamo
0: Altropiano,
1: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, Radio

0: la musica.
1: Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
2: Inizio prima parte. La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e meditazione non da quota sul mondo in quattro di filatura e usatura di colonia di strada per andare in vino la cerimonia del cacao. No, là in Romagna no, c'è troppa vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, madre se andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ora Musica della settimana.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boba Chappie, già dai primi anni 90, è stato un punto di riferimento del panorama rock blues, grazie anche a una discografia notevole, come anche le sue collaborazioni con altri musicisti. I Love Freddie King è un disco tributo ad uno dei chitarristi blues più influenti, scomparso nel 1976 a soli 42 anni. Boba Chappie, qui a Mian Blues.

Mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Chess Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui, facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

Vi ricordo che questa è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, il volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mia Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manage Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante. Con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me Blues.

con l'altro grande Marc Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Marc Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Band Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Blackburn Brothers, qui a Me and Blues.

adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante, che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Puppets on Your String. Per voi qui è Amblia Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco.

0: Sono le 21.
1: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state? Come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento.

del 1986 abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio: Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato. Nello scorso

0: 7 con Youngblood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

possibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, cioè torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Three Sequence.

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.

e Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto che sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei,

0: zonarock.net per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche su IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsati con DJ.

o niente, c'è anche il processo del lunedì, l'appello del martedì e tutto quanto il resto, perché insomma con un Ferragosto capitato di sabato e con l'annessa e successiva domenica Darman Forte, insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto rigido in questo

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, va, insomma, va detto il nome, va detto il cognome.

siamo diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano. E allora c'è un'ospitata favolosa, purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali da angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues, stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora in

quarto album che ha intitolato semplicemente Dirty Blonde, una bionda insomma non proprio pulitissima, dai, diciamola così, perché comunque in posizione 21.

Turbo, sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state a suo tempo delle beghe, delle situazioni non troppo chiare tra etichette, studi di registrazioni.

listening to the U.S. Top 20 Show with Al Walster. www.ustop20.com.